0: Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.